any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye didi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa Enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi anchi sumpo

Ato anaju se ujira ha peja usawati ehan bia pye wo dem ha e wa re di aduma chede e ku krofo biso

Dobbiamo ne sassù. Ehi! Ah, ah, mostro amico. Mostro amico. E io mi avrei vuo. E per poi nessuno.

samo hedombo naka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona

0: out every heart. Hey,
1: me say wa crono.
0: Hey, wa crono.
1: Me ni mebo say, Jesus, ye reyi. Ebrahimu, me crono. Me nyamiye, me crono.

nani mo nyam so nani mo nyam so ha me tumi we no ha wo nyam so wo nyam so da fu nyam so oh nani mo nyam tumi tumi shadu biamu.